0: Questa è la storia.
1: Globo Vintage. Ora su Globo Vintage.
0: Retrogrammi.
1: Pillole di memoria pop.
0: 9 ottobre 1984. Su Italia 1, all'interno di Bim Bum Bam, va in onda uno dei cartoni animati più amati di sempre. Questa è la storia di una bambina che ci ha fatto conoscere la mitologia greca con un tocco di follia e divertimento. Pollon, unica figlia del dio Apollo, trascorre le giornate con il timido e imbranato Eros, dio dell'amore. I due interagiscono con i personaggi della mitologia greca, dando vita a situazioni tragicomiche.
2: A me uno specchio! Guardatemi anche voi, piante, fiori, alberi, uccelli! Inchinatevi davanti all'immensa bellezza di Narciso!
0: Con l'aiuto delle divinità dell'Olimpo, Pollon compie buone azioni che vengono ricompensate dal nonno Zeus con delle monete che, una volta conservate in un salvadanaio magico, le consentiranno di diventare una vera dea.
3: Sei tu, nonnino!
4: Anche stavolta hai fatto un ottimo lavoro, nipotina mia. Meriti una moneta da mettere nel salvadanaio della divinità.
3: È meraviglioso, grazie, nonnino, sono tanto felice!
0: In alcune puntate, Pollon recita una filastrocca giapponese senza senso. In italiano il testo è stato ingenuamente adattato, citando una polverina magica fraintesa dal pubblico, tanto da renderla iconica.
5: Sembra al comando essere andati lalle. Se lo raggio lo respiri ti da subito lalle.
0: Pollon, che a fine serie diventa la dea della speranza, con il suo altruismo e la sua contagiosa allegria ha conquistato il pubblico italiano, facendo conoscere le storie e i personaggi della mitologia greca in una veste alternativa dai libri di scuola.
3: Sono la figlia di Apollo, sono la figlia di Apollo, la figlia degli Sol, la la la la la la.
1: Retrogrammi torna più tardi.

0: Fende l'oscurità della notte. Hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive. Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due.
1: Quando la città dorme.
0: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
1: Night Drive, anche questa notte
0: su Globo Vintage. Questa è

0: Quando la tua auto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle 2, quando la città dorme.
1: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
0: Night Drive, anche questa notte.
1: Su Globo Vintage.

0: storia.
1: Globo Vintage. Ora su Globo Vintage.
0: Retrogrammi.
1: Pillole di memoria pop.
0: Nel buio delle strade di Londra, tra nebbie fitte e ombre inquietanti, cammina un uomo solitario. Questa è la storia dell'inquilino di Craven Road, numero 7.
2: Il campanello. Groucho, la porta!
0: Il 26 settembre del 1986, esposto tra un numero di Tex e Zagor, fa la sua comparsa in edicola un nuovo Albo Bonelli. Al centro della copertina è raffigurato un uomo in giacca nera e camicia rossa, minacciosamente circondato da zombie. Il titolo della storia è L'alba dei morti viventi e il nome del fumetto scritto con caratteri gialli è Dylan Dog. Da Tiziano Sclavi, Dylan Dog è un detective privato bello e tenebroso, la cui figura ricorda l'attore Rupert Everett. In ogni numero, l'indagatore dell'incubo si trova ad affrontare creature soprannaturali affiancato dal loquace assistente Groucho, sosia in tutto e per tutto dell'omonimo attore dei fratelli Marx.
3: Cameriere?
4: Sì, signore.
3: Avete una gallina allevata al latte?
4: Sì, signore.
3: Allora la munga mi porti un bicchiere di latte.
0: Dopo pochi numeri, Dylan Dog diventa un successo senza precedenti. Negli anni 90 la Bonelli arriva a vendere 500.000 di copie mensili. Umberto Eco lo accosta addirittura alla Divina Commedia. Il merito va alle sue atmosfere gotiche e malinconiche, oltre a quella forma di trasgressione che soprattutto i lettori più giovani provano nel leggere storie non prive di violenza grafica e qualche nudità.
5: L'unica volta che ci siamo incontrati ha parlato di Dylan Dog come se fosse un capolavoro, accostandolo addirittura alla Divina Commedia.
0: Sebbene le avventure di Dylan Dog continuano ancora oggi, il fumetto rimane un'icona degli anni 80 e 90. Con il suo stile unico, l'indagatore dell'incubo ha influenzato milioni di lettori che sono cresciuti con le sue indimenticabili storie del brivido.
1: Retrogrammi torna più tardi.
0: Questa è la storia.
1: Globo Vintage.

0: è la storia.
1: Globo Vintage.
0: Ora su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 80. All'albore dei videogame, un prodotto ha rivoluzionato il mondo dei videogiochi come il Walkman lo ha fatto per la musica. Questa è la storia del papà del Game Boy e di tutte le console portatili.
2: Game Watch. Game Watch. Game Watch. Game Watch. Game Watch. Game Watch.
1: Nel 1980 Nintendo introduce i Game & Watch, una serie di dispositivi tascabili con schermi a cristalli liquidi che uniscono un orologio digitale a un gioco elettronico con personaggi come Donkey Kong, Snoopy, Topolino e Braccio di Ferro.
3: Come bello! Game & Watch! Come fatto Game & Watch! Game & Watch! Game & Watch! Game & Watch! Game & Watch! Ti rompe la noia, ti dà la spinta al top!
4: Nei Game & Watch trovi Snoopy, Mario e il fantastico Donkey Kong. Puoi giocarci in trasparenza in Game & Watch Nintendo. La folle folla di follie è un'esclusiva.
5: Giochi preziosi.
1: Prodotti in numerose varianti, anche a doppio schermo o a colori, Nintendo arriva a produrne quasi 1,5 milioni al mese, diventando in poco tempo un fenomeno di massa imitato da molti. In Italia, per esempio, la Polysteel lancia gli scacciapensieri. Il termine è talmente appropriato che anche i Game & Watch vengono chiamati con questo nome. Oggi i Game & Watch Nintendo sono oggetti da collezione, ricercati da nostalgici e da collezionisti di tutto il mondo. La loro eredità vive ancora, rimanendo una pietra miliare nella storia dei videogiochi.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: volte hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive. Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle 2.
1: Quando la città dorme. Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare.

0: Da questo momento, 7 grandi canzoni a tema.
1: Senza interruzioni.
2: 7 songs.
1: Le 7 migliori.
0: Di Globo Vintage.
1: Euro Hits 90.
0: Le grandi canzoni made in Europe degli anni 90.
1: Su Globo Vintage.

0: 7 migliori
1: tornano tra 30 minuti on Globo Vintage.
2: Per arrivare a scaricare l'app di Globo Vintage, il ragionier Bambocci si fece rifilare da un losco rigattiere senza scrupoli tutti i tipi di dispositivi telefonici esistenti dal 1871 ad oggi.
3: Un momento!
2: Firmando 4 kg di cambiali.
3: Ma cosa fa?
2: Per assicurarsi di non aver preso un granchio, il ragioniere si fece aiutare dal collega Filini.
4: Allora che fa? Scarichi?
5: Ma scusi, ma mi dà del tu?
4: No, dicevo scarichi lei.
5: Ah, congiuntivo.
0: Scarica anche tu l'app ufficiale dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.
6: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
7: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.802 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 8,25 TAG 12,12. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
8: Auto Import a Roma dal 1957. Anche domenica.
9: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
10: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
11: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
10: Ma l'aereo è tra 6 ore.
11: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Questa è la storia.

Allora io dichiaro che dopo questo brero io picchio DJ Osso. Io picchio DJ Osso, gli spezzo la noce del capocollo e gliela leggo a tracollo. Madonna, benedetta, dico Loreto.

0: DJ Osso su Globo Vintage torna tra poco. Non puffare canale! Parola di Puffo Sarto.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Ritrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, gli amici di Globo Vintage.
3: Nella giornata di lunedì, il rapido passaggio di un minimo di bassa pressione al centro-sud Italia determinerà qualche pioggia, ma più probabile sul lato Adriatico. Sul Lazio quindi una giornata di variabilità, con cielo poco al più parzialmente nuvoloso, possibilità però qualche pioggia durante il pomeriggio, quasi esclusivamente sulle aree interne, quindi rilievi montuosi, meglio altrove. Nel corso poi di martedì, in vista di metà settimana, il rinforzo dell'alta pressione sarà garanzia di belle giornate con cielo sereno, poco nuvoloso. Rimanete aggiornati però sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo visitando il sito web
1: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Toccare la luna ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
9: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
10: Sabato e domenica aperti.
11: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Questa è la storia.
12: Globo Vintage.
13: Oh, allora dunque, in che cosa consiste il cortocircuito su Globo Vintage? Voi sapete che, insomma, le norme generali di tutte le radio del mondo sono sempre le stesse. C'è chi usa la pop, chi usa il rock, io invece uso DJ Osso.

0: Ehi, Globo Vintage, che la pensate una canzone anni 80? Altrimenti cambio canale, ok? Cambio canale, giuro che cambio canale!
1: Sei un pirla!

0: adesso io e DJ Osso se ne andiamo in pausa. Se famo una bella spremuta de vigorello e torniamo dopo.
1: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it. Millennium Expo.
3: Cosa?
2: La fiera con auto e moto d'epoca, un mare di ricambi, accessori vintage e modellismo.
3: Dove?
2: Ippodromo Capannelle, Roma.
3: Quando?
2: Il 17 e 18 ottobre. Millennium Expo, la grande fiera di auto e moto d'epoca a Capannelle.
4: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Nutella Ferrero 950 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
5: Nei supermercati Dem.
4: Ogni giorno il meglio.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: Da questo momento, 7 grandi canzoni a tema.
8: Senza interruzioni.
9: 7 songs.
8: Le 7 migliori.
7: Di Globo Vintage.
8: Top 10 Italy.
7: I 45 giri che hanno raggiunto la top 10 italiana.
8: Su Globo Vintage.

0: le migliori
1: tornano tra 30 minuti
0: on Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
4: Innovare oggi per nutrire il domani è lo slogan della giornata mondiale dell'alimentazione promossa dalla FAO per venerdì 16 ottobre. La giornata chiuderà la settimana di riflessione sul tema dell'alimentazione mondiale che si è tenuta a Roma nella cornice del Circo Massimo. Ha riaperto al pubblico la Biblioteca Borghesiana, la prima a ripartire delle 21 biblioteche ristrutturate e riorganizzate grazie ai fondi PNRR. La sede di Largo Monreale dispone di raccolte libri aggiornate di 40 postazioni di lettura e spazi per bambini e adolescenti. Continuano gli appuntamenti di Officina Pigneto, il laboratorio di idee, parole e pensieri che torna a fare discutere alla Biblioteca Goffredo Mameli e al Cinema L'Aquila. Ogni giovedì alle 18.30 spazio a incontri promossi da Nicola Lagioia per offrire uno spazio alle produzioni culturali dei diversi territori di Roma. Info su comune.roma.it.
5: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
6: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
7: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
8: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
7: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
8: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
7: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
8: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
7: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
9: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: Questa è la storia.
10: Per l'inizio di cortocircuito su Globo Vintage, DJ Osso si fece preparare nell'ordine. Frittatora di cipolle per cui andava pazzo, birra familiare ghiacciata, mixaggio indiavolato e rutto libero.

Quando DJ Osso ha trasmesso questo brano su Globo Vintage, non sapevo come la dovevo prendere. Poi ho visto cambiare le cose. Quello che sto cercando di dirvi è che se io la posso ascoltare e voi la potete ascoltare, tutto il mondo può ascoltare Globo Vintage.

A quest'ora della giornata il maestro DJ Osso, che aveva altri impegni, parò bassamente annunciando a tutti gli ascoltatori di Globo Vintage che mancano 3 minuti alla mezzanotte, mettendo così questo brano.

0: Ehi ragazzi, DJ Osso torna tra poco qui su Globo Vintage. Rimanete sintonizzati. Tac.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Trovati da Nico Schiodetto di Travi Meteo, gli amici di Globo Vintage.
3: Nella giornata di lunedì, il rapido passaggio di un minimo di bassa pressione al centro-sud Italia determinerà qualche pioggia, ma più probabile sul lato Adriatico. Sul Lazio quindi una giornata di variabilità, con cielo poco al più parzialmente nuvoloso, possibilità però qualche pioggia durante il pomeriggio, quasi esclusivamente sulle aree interne, quindi rilievi montuosi, meglio altrove. Nel corso poi di martedì, in vista di metà settimana, il rinforzo dell'alta pressione sarà garanzia di belle giornate con cielo sereno, poco nuvoloso. Rimanete aggiornati però sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Travi Meteo visitando il sito web
1: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
6: La più buona, perché mia.
8: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
11: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
13: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
14: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
15: 50 e 50, 50 e 50!
16: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
15: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
17: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.

io sono Adam, principe di Eternia, e scoprii di avere i miei poteri segreti il giorno che alla radio dissi: per la forza di Globo Vintage, la grande musica è con me! Gianluca diventò il possente di DJ Osso e diede vita a Cortocircuito, il programma più forte di tutto.

Ad ascoltare DJ Osso su Globo Vintage ci sono in questo momento la signora Bolla, i coniugi Bersani, la contessa Ruffino, i fratelli Cancia, donna Folonari e l'arbitro Cinci Ripini.

0: sera dai croccantini a Battlecat. Corto circuito con DJ Osso. Torna più tardi su Globo Vintage.
1: Globo Vintage.
2: Traffico.
3: Bentrovati, inizio settimana con i consueti volumi di traffico sulle strade della capitale. Registriamo i primi rallentamenti sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra lo svincolo per la Roma Napoli e la via Appia e su quella esterna tra la via Tiburtina e la via Nomentana. Prime file sulle strade consolari in accesso in città. Partendo da nord abbiamo code sulla Cassia a partire da Formello verso il centro. Incolonnamenti sulla tangenziale est da via dei Monti Tiburtini fino a via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico, con il traffico che scorre a rilento anche sull'intero percorso del tratto urbano della 24 verso la tangenziale. Spostandoci sul quadrante sud, il traffico è in coda sulla via Pontina a partire da Pomezia per traffico intenso verso Roma. Per i dettagli di queste e delle altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Sempre caro mi fu quel termocantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
6: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
7: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
1: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
0: Da questo momento, 7 grandi canzoni a tema.
2: Senza interruzioni.
4: 7 songs.
2: Le 7 migliori.
0: Di Globo Vintage.
2: British Invasion.
0: Gli artisti inglesi che hanno conquistato il mondo negli anni 80.
2: Su Globo Vintage.

place in a dance hall days. We were cool and crazy.

0: sette migliori
1: tornano domani alle 6 on Global Vintage.
0: Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda

0: Sonno.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Winter.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
4: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
5: è Sentra.
4: Se la bolletta è semplice da leggere,
5: è Sentra.
4: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
5: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
4: L'energia in famiglia
5: è Sentra. Vai su Sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
6: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
8: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
0: Questa è la storia.
9: Ehi, hey Doc, sono Marty. Svegliati che sta iniziando DJ Osso. Riscalda la DeLorean, imposta le coordinate e sintonizzati su Globo Vintage. Andiamo a viaggiare nel tempo!

0: posseduti dal demone del gioco, era preda di superstizioni e scaramantici rituali.
1: Ah, oui, oui, la fortuna viene a me. Oui, oui, qua, la fortuna viene qua. Ah, ah, oui, la fortuna viene a me. Ah, ah, oui, la fortuna viene a me.

0: La fortuna non va lì.
1: Ma verso le tre il duca Conte ebbe una formidabile botta del suddetto cubo, beccandosi un banco clamoroso.
2: E la smetta di toccarmi il culo.

Oh, allora dunque, in che cosa consiste il cortocircuito su Globo Vintage? Voi sapete che, insomma, le norme generali di tutte le radio del mondo sono sempre le stesse. C'è chi usa la pop, chi usa il rock, io invece uso DJ Osso. Che

0: Ehi, DJ Osso, sono Jess, il migliore amico di Willy, e ti chiedo di fare una pausa con me. Torniamo tra poco su Globo Vintage.
1: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
4: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
5: La piadineria.
3: La più buona, perché mia.
6: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
7: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
8: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.
9: Curare che meglio è prevenire?
10: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
11: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
12: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
13: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
14: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
15: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
14: Autoimport, a Roma dal 1950.
16: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
17: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
16: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50% lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
18: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
19: Allart, al centro della tua casa.
0: Questa è la storia.
20: Ed ora, signore e signori, vi presentiamo la gara con i più famosi e spericolati generi musicali che partecipano a cortocircuito. Il programma senza regole su Globo Vintage. In prima fila ci sono gli anni 80 con Michael Jackson e Madonna. In seconda fila gli anni 90 con gli Oasis e le Spice Girls. In terza fila troviamo gli anni 70 con gli ABBA e Bee Gees. In quarta fila, a pari merito, ci sono le sigle, il rock e la musica italiana. All'ultimo posto, sulla vettura 00, c'è DJ Osso, disc jockey dall'astuzia proverbiale che proverà a mischiare le carte. Ma attenzione, lo starter dal via e i generi musicali si intrecciano troppo. È sicuramente uno sporco trucco di DJ Osso che vuole mandare in cortocircuito tutta Globo Vintage.
21: Natalie! Qualcosa!

0: chi c'è io sta finito per oggi. Corto circuito torna domani, più tremendo che mai, qua su Globo Vintage.
1: Globo Vintage.
2: Traffico.
3: Bentrovati, pieno orario di punta sulle strade della capitale con volumi di traffico elevati sulla rete stradale urbana ed extraurbana. La circolazione è sostenuta sul grande raccordo anulare, in carreggiata interna si registrano code tra la Bufalotta e la Tiburtina e più a sud dalla Casilina all'Ardeatina fino alla via Laurentina. In esterna invece incolonnamenti dalla Roma Fiumicino alla Pontina, dall'Appia alla Tiburtina e nel quadrante nord-ovest tra la Cassia e Ipogeo degli Ottavi. Incolonnamenti sulla tangenziale est da via dei Monti Tiburtini fino a via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico, con il traffico che scorre a rilento anche sull'intero percorso del tratto urbano della 24 verso la tangenziale. In entrata città code sulla Salaria a partire dall'aeroporto dell'Urbe verso la tangenziale est e sulla via Flaminia dal raccordo fino a via dei Due Ponti. Sulla via Pontina traffico rallentato con code da Mostacciano a Piazzale dello Sport all'Eur, mentre sulla Roma Fiumicino si viaggia a rilento dal raccordo fino a via Isacco Newton, sempre a causa del traffico intenso. Attenzione infine alla viabilità urbana, segnalato un incidente con code in via Laurentina all'altezza di via di Torpagnotta, mentre in viale Pretoriano un sinistro crea code tra viale Pietro Gobetti e viale dell'Università. Per i dettagli di queste e delle altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 1,19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
10: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
9: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
11: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Pampers Baby Dry quadripacco 18,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
12: Nei supermercati Dem.
11: Dem, ogni giorno il meglio.
13: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
1: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare.

0: Allora, Ventice, mo ti spiego come scarica l'app di Globo Vintage, eh? Dunque, prendi il telefono, vai sull'App Store, cerchi Globo Vintage e te la scarichi a gratis, capito? Una volta installata è semplice. Entri, premi play e ti ascolti Globo Vintage, eh? Ah, funziona pure con Apple CarPlay e Android Auto. Ripeti un po'.
1: Rubo un telefono. Poi premo play e vado sull'Art Store. Lo scarico e poi quando sto in macchina domando d'un certo robot vintage.
0: Ecco, appena l'hai trovato, ti ci fai via pizza dal robot vintage. E mo' pia via pannaffan che tanta strada sai.
2: Scarica anche tu l'app ufficiale dal Digital Store del tuo smartphone.
3: Questa è la storia.
2: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Millennium Expo.
6: Cosa?
5: La fiera con auto e moto d'epoca, un mare di ricambi, accessori vintage e modellismo.
6: Dove?
5: Ippodromo Capannelle, Roma.
6: Quando?
5: Il 17 e 18 ottobre. Millennium Expo, la grande fiera di auto e moto d'epoca a Capannelle.
7: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
8: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
7: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
8: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
7: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
8: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
7: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
9: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
10: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: Questo.

0: Globo Vintage Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Globo Vintage da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con tempo variabile sul Lazio. Sarà infatti una giornata di alternanza tra sole e nubi, con delle nubi a tratti compatte che dal pomeriggio potranno dare luogo a qualche fenomeno sparso sui settori interni. Temperature massime che a Roma oscilleranno intorno ai 24 gradi e soffierà ancora una vivace ventilazione di maestrale con mar Tirreno da mosso a localmente anche molto mosso. Vi anticipo che martedì splenderà il sole. Restate aggiornati comunque scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
7: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Curare che meglio è prevenire?
11: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
12: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
13: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
14: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
15: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
16: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
17: Sabato e domenica aperti.

0: Globo Vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati. Nel Lazio rallentamenti sul grande raccordo anulare di Roma per traffico intenso sulla carreggiata interna tra la Bufalotta e la Tiburtina, tra la Romanina e l'Appia e proseguendo dall'Ardeatina fino alla via Pontina. In carreggiata interna il traffico è rallentato dalla Casilina alla Tiburtina e a ridosso dello svincolo di Ipogeo degli Ottavi. Circolazione rallentata sull'autostrada Roma-Fiumicino da Parco Le Medici a via Isacco Newton in direzione centro città. In provincia di Viterbo a partire da questa mattina sulla via Cassia è istituito un senso unico alternato tra Cura e Vetrarla per lavori in direzione nord dalle 7 alle 18 fino al 16 ottobre. Infine sulla linea alta velocità Roma-Napoli i treni viaggiano con ritardi fino a 60 minuti per un inconveniente tecnico all'altezza di Salone, mentre è stata completamente ripristinata la circolazione sulla linea ferroviaria Roma-Nettuno. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
5: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Tonno Rio Mare all'olio di oliva 12 per 80 grammi, 10,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.
1: Quattro ricariche per la vostra giornata.

0: Touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma, in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
2: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
3: è Sentra.
2: Se la bolletta è semplice da leggere,
3: è Sentra.
2: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
3: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
2: L'energia in famiglia,
3: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
4: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
5: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: Globo Vintage Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Globo Vintage da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con tempo variabile sul Lazio. Sarà infatti una giornata di alternanza tra sole e nubi, con delle nubi a tratti compatte che dal pomeriggio potranno dare luogo a qualche fenomeno sparso sui settori interni. Temperature massime che a Roma oscilleranno intorno ai 24 gradi e soffierà ancora una vivace ventilazione di maestrale con mar Tirreno da mosso a localmente anche molto mosso. Vi anticipo che martedì splenderà il sole. Restate aggiornati comunque scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
4: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
7: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bitter Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
8: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su Genertel.it.
10: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
10: La più buona perché mia.
12: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
13: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su Nissan.it.
14: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
15: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica.
16: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
17: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
16: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
18: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
19: Allart, al centro della tua casa.
0: Questa è la storia

0: ora su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Fine anni 70, una multinazionale giapponese introduce sul mercato un oggetto che libera la musica da ogni restrizione di luogo e tempo. Questa è la storia di una scatola magica che ci ha permesso di vivere ogni momento accompagnati da una colonna sonora. È il 1 luglio 1979, quando la Sony lancia il TPSL2, il primo Walkman della storia. Con la sua iconica colorazione blu-argento e un peso di appena 390 grammi, il Walkman rivoluziona l'ascolto della musica a patto di avere con sé un paio di batterie stilo.
2: The Sony Walkman is a tiny stereo cassette player with truly incredible sound. The Walkman from Sony, the one and only.
1: La diffusione del Walkman, che fin da subito inizia a essere prodotto con nomi diversi da altre case, ha un impatto profondo sul mercato di vendita delle musicassette, che nel 1983 supera quello dei vinili. Non solo, gli utenti creano un mixtape, registrando le loro canzoni preferite e condividendo emozioni con amici.
3: Sì, io lo adoro questo affare, io mi faccio queste cassette liste, metto insieme tutti i miei pezzi preferiti. Ehi Cosmo, questo qual è? Il numero 11, sì, lo adoro. Cioè, quando compri una cassetta o un disco della musica, la vai a mettere su e i pezzi sono, i gruppi li mettono in un ordine del cazzo, come se li dovessi sentire in quell'ordine, giusto? Io l'ho.
1: Nonostante l'avvento dei dispositivi digitali, il Walkman rimane un'icona culturale, segnando un'epoca in cui la musica ha iniziato a camminare con noi.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: La via Tiburtina all'altezza di Ponte Mammolo per l'esecuzione di lavori di rifacimento della pavimentazione stradale. Stanotte dalle 22 alle 5.30 sono previste chiusure sulla rampa di inversione di marcia del viadotto, direzione Tivoli, che si trova in corrispondenza di via Salvatore Valitutti. Sulla tangenziale est, manutenzioni notturne per la galleria della nuova circonvallazione interna. Sono in programma tra le 22 e le 6 di questa notte nel tunnel in direzione San Giovanni. Domani, sempre tra le 22 e le 6, invece, i lavori interesseranno il tunnel in direzione Salaria. Nelle ore di cantiere sono previste chiusure anche delle rampe di immissione al tunnel di volta in volta interessate. Sul litorale, dalle 21 di oggi e domani, per lavori sulla rete idrica, sono previste chiusure sulla rampa di Viale dei Romagnoli all'altezza di via Carlo Casini, che collega lo stesso viale al viadotto Zelia Nuptal.
0: Globo Vintage.
3: Touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma, in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
5: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
6: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
2: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Latte sano UHT 100% italiano, un litro, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
3: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
4: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
3: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
4: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
3: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
3: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: touch that dial. Wait for me, I'll be back.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
3: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
4: Autoimport, a Roma dal 1950. 57.
6: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
7: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
6: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
8: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
9: Allart, al centro della tua casa.
10: Questa è la storia.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Sulla via Tiburtina all'altezza di Ponte Mammolo, per l'esecuzione di lavori di rifacimento della pavimentazione stradale, stanotte dalle 22 alle 5.30 sono previste chiusure sulla rampa di inversione di marcia del viadotto, direzione Tivoli, che si trova in corrispondenza di via Salvatore Valitutti. Sulla tangenziale est, manutenzioni notturne per la galleria della nuova circonvallazione interna. Sono in programma tra le 22 e le 6 di questa notte nel tunnel in direzione San Giovanni. Domani, sempre tra le 22 e le 6 invece, i lavori interesseranno il tunnel in direzione Salaria. Nelle ore di cantiere sono previste chiusure anche delle rampe di immissione al tunnel di volta in volta interessate. Sul litorale, dalle 21 di oggi e domani, per lavori sulla rete idrica, sono previste chiusure sulla rampa di Viale dei Romagnoli all'altezza di via Carlo Casini, che collega lo stesso viale al viadotto Zelia Nuptal.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
7: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
8: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
9: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
10: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
9: Ma l'aereo è tra 6 ore.
10: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
11: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
12: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
13: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
14: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.

0: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
1: Autoimport a Roma dal 1957, anche domenica.
3: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
4: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
5: è Essentra.
4: Se la bolletta è semplice da leggere,
5: è Essentra.
4: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
5: è Essentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
4: L'energia in famiglia,
5: è Essentra. Vai su Essentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
6: Millennium Expo.
5: Cosa?
6: La fiera con auto e moto d'epoca, un mare di ricambi, accessori vintage e modellismo.
5: Dove?
6: Ippodromo Capannelle, Roma.
5: Quando?
6: Il 17 e 18 ottobre. Millennium Expo, la grande fiera di auto e moto d'epoca a Capannelle.
1: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: Vintage Meteo.
1: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
2: Nelle prossime ore sul Lazio non mancheranno spazi soleggiati, anche se nelle zone interne è attesa un po' di instabilità con qualche rovescio a carattere di temporale. Clima tutto sommato mite con valori anche fino ai 24-25 gradi per quanto riguarda le massime. Ventilazione che soffierà sostenuta con mare in prevalenza mosso. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, tempo in progressivo miglioramento, temperature minime frizzanti. Tutti i dettagli scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
7: La piadineria.
5: La più buona, perché mia.
8: Curare che meglio è prevenire?
9: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
10: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
11: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
10: Ma l'aereo è tra 6 ore.
11: Cerchi una partenza davvero intelligente.
12: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: touch that dial. Wait for me, I'll be back.
1: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
2: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
2: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
3: Sabato e domenica aperti.
4: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Pasta ripiena Fini, Gran Classici, vari tipi, 250 grammi, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
5: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
6: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
8: Allart, al centro della tua casa.
9: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
10: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
9: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
10: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
9: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
10: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
9: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
11: Questa è la storia.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it. Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro, in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.

0: giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda.

0: programmi.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vintel.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
4: è Essentra.
3: Se la bolletta è semplice da leggere,
4: è Essentra.
3: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
4: è Essentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
3: L'energia in famiglia,
4: è Essentra. Vai su Essentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare

0: Per un buon ascolto di Cortocircuito su Globo Vintage, il fan di DJ Osso fece lavare la macchina con pelle di dino e si fece installare placca calamitata con foto di Bud Spencer e la scritta "Ovunque proteggimi". Antenna radiotelescopica, alberello verde mentolato per cui andava pazzo, aria condizionata gelata e amplificatore indiavolato con volume libero.
1: La sveglia per tutti è alle 6.30, 7.30 e 8.30.
2: Con i mixati di DJ Osso.
1: Un vero e proprio
2: cortocircuito
1: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
5: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
4: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
5: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
4: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
4: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
6: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Nutella Ferrero 950 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
7: Nei supermercati Dem,
6: ogni giorno il meglio.
8: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
9: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: Globo Vintage Meteo.
1: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
2: Nelle prossime ore sul Lazio non mancheranno spazi soleggiati, anche se nelle zone interne è attesa un po' di instabilità con qualche rovescio a carattere di temporale. Clima tutto sommato mite con valori anche fino ai 24-25 gradi per quanto riguarda le massime. Ventilazione che soffierà sostenuta con mare in prevalenza mosso. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, tempo in progressivo miglioramento, temperature minime frizzanti. Tutti i dettagli scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
7: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
6: Autoimport, a Roma dal 1950. 57.
8: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
9: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
8: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
10: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.

0: ora su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: 9 ottobre 1984. Su Italia 1, all'interno di Bim Bum Bam, va in onda uno dei cartoni animati più amati di sempre. Questa è la storia di una bambina che ci ha fatto conoscere la mitologia greca con un tocco di follia e divertimento. Pollon, unica figlia del dio Apollo, trascorre le giornate con il timido e imbranato Eros, dio dell'amore. I due interagiscono con i personaggi della mitologia greca, dando vita a situazioni tragicomiche.
2: A me uno specchio! Guardatemi anche voi, piante, fiori, alberi, uccelli! Inchinatevi davanti all'immensa bellezza di Narciso!
1: Con l'aiuto delle divinità dell'Olimpo, Pollon compie buone azioni che vengono ricompensate dal nonno Zeus con delle monete che, una volta conservate in un salvadanaio magico, le consentiranno di diventare una vera dea.
3: Sei tu, nonnino!
4: Anche stavolta hai fatto un ottimo lavoro, nipotina mia. Meriti una moneta da mettere nel salvadanaio della divinità.
3: È meraviglioso, grazie, nonnina, sono tanto felice!
1: In alcune puntate, Pollon recita una filastrocca giapponese senza senso. In italiano il testo è stato ingenuamente adattato, citando una polverina magica fraintesa dal pubblico, tanto da renderla iconica.
5: Sembra al comando serve a darti l'alle. Se lo raggi o lo respiri, ti dà subito l'alle.
1: Pollon, che a fine serie diventa la dea della speranza, con il suo altruismo e la sua contagiosa allegria ha conquistato il pubblico italiano, facendo conoscere le storie e i personaggi della mitologia greca in una veste alternativa dai libri di scuola.
3: Sono la figlia di Apollo, sono la figlia di Apollo, la figlia del dio Sol, la la la la la.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: Quando la tua auto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due, quando la città dorme.
1: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
0: Night Drive, anche questa notte.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma, in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
4: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
5: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
6: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: touch that dial. Wait for me, I'll be back.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
6: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
7: Curare che meglio è prevenire?
8: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
9: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
11: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
10: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
12: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
13: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
12: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50% lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
14: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
15: Allart, al centro della tua casa.
16: Questa è la storia

0: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it. Millennium Expo.
2: Cosa?
1: La fiera con auto e moto d'epoca, un mare di ricambi, accessori vintage e modellismo.
2: Dove?
1: Ippodromo Capannelle, Roma.
2: Quando?
1: Il 17 e 18 ottobre. Millennium Expo, la grande fiera di auto e moto d'epoca a Capannelle.
3: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Pampers Baby Dry quadripacco, 18,99€. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
4: Nei supermercati Dem.
3: Dem, ogni giorno il meglio.
5: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
6: è Sentra.
5: Se la bolletta è semplice da leggere,
6: è Sentra.
5: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
6: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
5: L'energia in famiglia,
6: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
7: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
9: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.
10: Quattro ricariche per la vostra giornata.
9: È tempo di
10: Vintage Fever on Globo Vintage.
11: She's crazy like a fool.

0: giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda

0: programmi.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Winter.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma, in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
4: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
5: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
4: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
5: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
4: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
4: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
6: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
7: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Tonno Rio Mare all'olio di oliva 12 per 80 grammi, 10,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.

0: Globo Vintage Meteo.
1: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
2: Nelle prossime ore sul Lazio non mancheranno spazi soleggiati, anche se nelle zone interne è attesa un po' di instabilità con qualche rovescio a carattere di temporale. Clima tutto sommato mite con valori anche fino ai 24-25 gradi per quanto riguarda le massime. Ventilazione che soffierà sostenuta con mare in prevalenza mosso. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, tempo in progressivo miglioramento, temperature minime frizzanti. Tutti i dettagli scaricando e consultando l'app gratuita di Trevi Meteo.
0: Globo Vintage. Don't touch that dial.
3: Wait for me. I'll be back. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
6: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Incidenti con difficoltà di transito su via della Maigana, altezza via dei Grottoni. Lavori questa notte sulla tangenziale est, dalle 22 alle 6 di domani chiuderà la galleria della nuova circonvallazione interna in direzione San Giovanni tra Batteria Nomentana e Svincola 24. Di conseguenza saranno chiuse anche le rampe di accesso dalla circonvallazione Salaria, dalla Nomentana, da via dei Monti Tiburtini e via Chiaromonte, con deviazioni sulla complanare all'altezza del ponte di via Nomentana. Prorogati fino al 15 di ottobre i lavori al sottopasso che dalla Flaminia porta verso viale di Tor di Quinto, lavori che comportano la chiusura di notte tra le 21 e le 6. Fino al 23 ottobre lavori notturni sul viadotto della Maigana, chiuso al traffico tra le 21 e le 6 nelle due direzioni, tra viale dell'Atletica e via della Maigana. Da domani al 25 di ottobre si terrà la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma al Parco della Musica. Per l'occasione ATAC mette a disposizione la linea cinema, un collegamento gratuito tra la stazione Termini e l'auditorium, in servizio tutti i giorni dalle 8 alle 23:40.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid, ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
6: Sabato e domenica aperti.
7: Millennium Expo.
8: Cosa?
7: La fiera con auto e moto d'epoca, un mare di ricambi, accessori vintage e modellismo.
8: Dove?
7: Ippodromo Capannelle, Roma.
8: Quando?
7: Il 17 e 18 ottobre. Millennium Expo, la grande fiera di auto e moto d'epoca a Capannelle.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
11: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
12: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
11: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50% lo

0: operazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
1: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
2: Allart, al centro della tua casa.
3: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.
6: Quattro ricariche per la vostra giornata.
5: È tempo di
6: Vintage Fever on Globo Vintage.
7: One ticket please. Loud and mercy, everybody's here.
8: Hey, what's going on, man?
7: Yeah,
8: she's at home.
7: Yeah, she's at home.

0: 2023 a 12.990 euro.
1: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
0: Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
1: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
0: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
1: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
0: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
2: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
3: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
2: Ma l'aereo è tra 6 ore.
3: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.

scusa, hai scaricato l'app di Club Vintage? Io ce l'ho infilata dentro lo smartphone della Crux. Con Club Vintage ascolta gli eccezionali anni 70, 80, 90, pure 100. Come Donate

0: ufficiale dal digital store del tuo smartphone.
1: Scusi se è poco, scusi se è poco.
0: Questa è la storia. Globo Vintage. Don't touch that dial.
2: Wait for me. I'll be back. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
4: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
5: La piadineria.
3: La più buona, perché mia.
6: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
7: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su biper.it.
8: Perché scegliere Genertel?
9: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile.
10: Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura.
11: Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro.
12: Genertel, più semplice di un click.
13: Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
14: Fammi toccare la luna ancora stasera.
15: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
16: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Traffico.
1: Buon pomeriggio, a sud di Roma troviamo lunghe code per incidente sulla via Pontina tra Castel Romano e Pomezia direzione Terracina. In provincia di Viterbo invece dalle 7 alle 18 da oggi fino al 16 ottobre sulla via Cassia per lavori si transita a senso unico alternato tra Cura e Vetralla. Inevitabili dunque le attese. Per interventi ad un viadotto vi ricordo che è chiuso il raccordo Viterbo-Terni da dopo lo svincolo di Soriano Chia fino allo svincolo di Orte per l'Autosole in direzione di Terni. Andiamo ora in provincia di Latina, dove per lavori di manutenzione nella galleria Tempio di Giove è chiusa la via Appia all'altezza di Terracina in direzione sud. Ed infine questa notte chi si trova sulla diramazione di Roma Sud e proviene dall'Autosole tra le 22 e le 5 non potrà immettersi sulla carreggiata interna del raccordo anulare in direzione della via Appia. Da Massimo Veschi è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Globo Vintage. Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi.

0: il 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma, in via Riboccea 684. Da noi ti senti a casa.
1: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
2: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Latte sano UHT 100% italiano, un litro, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.

0: Per un buon ascolto di Cortocircuito su Globo Vintage, sì, il fan di DJ Osso fece lavare la macchina con pelle di daino e si fece installare placca calamitata con foto di Bud Spencer e la scritta "Ovunque proteggimi". Antenna radiotelescopica, alberello verde mentolato per cui andava pazzo, aria condizionata gelata e amplificatore indiavolato con volume libero.
1: La sveglia per tutti è alle 6.30, 7.30 e 8.30.
2: Con i mixati di DJ Osso.
1: Un vero e proprio
2: cortocircuito
1: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma, in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
5: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
6: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Pasta ripiena fini, gran classici, vari tipi, 250 grammi, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
7: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
8: è Sentra.
7: Se la bolletta è semplice da leggere,
8: è Sentra.
7: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
8: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
7: L'energia in famiglia,
8: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
9: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
10: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroen e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroen C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
9: Autoimport, a Roma dal 1950.
1: Questa è la storia

0: Vintage Meteo.
1: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore contesto stabile su tutto il Lazio, una serata che vedrà cieli poco nuvolosi. E per la giornata di martedì prevarrà il sole su tutta la regione, contesto dunque di assoluta stabilità atmosferica dove i cieli risulteranno sereni e tersi per l'intera giornata. Le temperature massime diurne saranno in generale comprese fra i 20 e i 23 gradi. Attenzione però al vento, questo si farà sentire in particolar modo sulle zone costiere. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le Mac Crunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove Mac Crunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
7: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
8: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
9: Curare che meglio è prevenire?
10: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
11: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
12: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
13: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
14: C'era una svolta e poi un'altra. E un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
15: Scoprila nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Nel buio delle strade di Londra, tra nebbie fitte e ombre inquietanti, cammina un uomo solitario. Questa è la storia dell'inquilino di Craven Road, numero 7.
2: Il campanello.
3: Groucho, la porta!
1: Il 26 settembre del 1986, esposto tra un numero di Tex e Zagor, fa la sua comparsa in edicola un nuovo Albo Bonelli. Al centro della copertina è raffigurato un uomo in giacca nera e camicia rossa, minacciosamente circondato da zombie. Il titolo della storia è L'alba dei morti viventi e il nome del fumetto scritto con caratteri gialli è Dylan Dog. Creato da Tiziano Sclavi, Dylan Dog è un detective privato bello e tenebroso, la cui figura ricorda l'attore Rupert Everett. In ogni numero, l'indagatore dell'incubo si trova ad affrontare creature soprannaturali affiancato dal loquace assistente Groucho, sosia in tutto e per tutto dell'omonimo attore dei fratelli Marx.
4: Cameriere?
5: Sì, signore.
4: Avete una gallina allevata al latte?
5: Sì, signore.
4: Allora la munga mi porti un bicchiere di latte.
1: Dopo pochi numeri, Dylan Dog diventa un successo senza precedenti. Negli anni 90 la Bonelli arriva a vendere 500.000 di copie mensili. Umberto Eco lo accosta addirittura alla Divina Commedia. Il merito va alle sue atmosfere gotiche e malinconiche, oltre a quella forma di trasgressione che soprattutto i lettori più giovani provano nel leggere storie non prive di violenza grafica e qualche nudità.
6: L'unica volta che ci siamo incontrati ha parlato di Dylan Dog come se fosse un capolavoro, accostandolo addirittura alla Divina Commedia.
1: Sebbene le avventure di Dylan Dog continuano ancora oggi, il fumetto rimane un'icona degli anni 80 e 90. Con il suo stile unico, l'indagatore dell'incubo ha influenzato milioni di lettori che sono cresciuti con le sue indimenticabili storie del brivido.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: Globo Vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati, traffico intenso con code sul raccordo anulare, in particolare lungo la carreggiata interna tra la Cassia e la Salaria e poi più avanti tra Nomentana e Svincola 24. Stessa situazione in carreggiata esterna, dalla Roma Fiumicino all'uscita per Roma Sud. Code per lavori, traffico e incidente sulla tangenziale est, da Corso di Francia alla Salaria, direzione San Giovanni. Si sta in coda anche in direzione dello Stadio Olimpico tra Tiburtina e Salaria. Lavori questa notte proprio sulla tangenziale est. Dalle 22 alle 6 di domani chiuderà la galleria della nuova circonvallazione interna in direzione San Giovanni tra Batteria Nomentana e Svincola 24. Di conseguenza saranno chiuse anche le rampe di accesso dalla circonvallazione Salaria, dalla Nomentana, da via dei Monti Tiburtini e via Chiaromonte, con deviazioni sulla Complanare all'altezza del ponte di via Nomentana. Prorogati fino al 15 di ottobre i lavori al sottopasso che dalla Flaminia porta verso viale di Tor di Quinto, lavori che comportano la chiusura di notte tra le 21 e le 6. Da domani al 25 di ottobre si terrà la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma al Parco della Musica. Per l'occasione ATAC mette a disposizione la linea cinema, un collegamento gratuito tra la stazione Termini e l'auditorium, in servizio tutti i giorni dalle 8 alle 23:40. Maggiori informazioni su queste ed altre notizie sia sul sito roma.luceverde.it. Da Sonia Cerquetani è tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
5: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
6: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
5: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
6: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
5: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
5: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
7: Millennium Expo.
8: Cosa?
7: La fiera con auto e moto d'epoca, un mare di ricambi, accessori vintage e modellismo.
8: Dove?
7: Ippodromo Capannelle, Roma.
8: Quando?
7: Il 17 e 18 ottobre. Millennium Expo, la grande fiera di auto e moto d'epoca a Capannelle.
9: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro.

0: Il mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
2: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
3: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
5: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
6: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
8: Allart, al centro della tua casa.
9: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
10: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
11: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale, Night Drive. Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle 2.
1: Quando la città dorme.
0: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
1: Night Drive. Night Drive. Anche questa notte.
0: Su Globo Vintage. Don't touch that dial.
2: Wait for me. I'll be back. Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
3: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
4: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
6: La piadineria.
4: La più buona, perché mia.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
11: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
12: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Vintage.
1: Traffico.
2: Buonasera, residui rallentamenti sul raccordo anulare, in particolare sulla carreggiata interna tra la Nomentana e la Rustica, mentre sull'Olimpica, tratto nord della tangenziale, si procede in colonnati tra Corso di Francia e la Salaria, direzione San Giovanni. Restiamo sulla tangenziale perché questa notte, tra le 22 e le 6, sarà chiusa la galleria della nuova circonvallazione interna in direzione San Giovanni. Siamo quindi tra la batteria Nomentana e lo svincolo per l'autostrada a Roma-L'Aquila. Di conseguenza saranno chiuse anche le rampe di accesso dalla circonvallazione Salaria, dalla Nomentana, da via dei Monti Tiburtini e da via Chiaramonte, con deviazione sulla Complanare all'altezza del ponte di via Nomentana. Lavori notturni sono in programma questa notte anche sul viadotto della Magliana, chiuso al traffico tra le 21 e le 6 del mattino nelle due direzioni tra Viale dell'Atletica e via della Magliana. Ed infine questa notte chi si trova sulla diramazione di Roma Sud e proviene dall'Autosole, tra le 22 e le 5 non potrà immettersi sulla carreggiata interna del raccordo anulare in direzione della via Appia. Per i dettagli di queste e delle altre notizie, come sempre, potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
5: Innovare oggi per nutrire il domani è lo slogan della Giornata Mondiale dell'Alimentazione promossa dalla FAO per venerdì 16 ottobre. La giornata chiuderà la settimana di riflessione sul tema dell'alimentazione mondiale che si è tenuta a Roma nella cornice del Circo Massimo. Ha riaperto al pubblico la Biblioteca Borghesiana, la prima a ripartire delle 21 biblioteche ristrutturate e riorganizzate grazie ai fondi PNRR. La sede di Largo Monreale dispone di raccolte libri aggiornate, di 40 postazioni di lettura e spazi per bambini e adolescenti. Continuano gli appuntamenti di Officina Pigneto, il laboratorio di idee, parole e pensieri che torna a fare discutere alla Biblioteca Goffredo Mameli e al Cinema L'Aquila. Ogni giovedì alle 18.30 spazio a incontri promossi da Nicola Lagioia per offrire uno spazio alle produzioni culturali dei diversi territori di Roma. Info su comune.roma.it.
6: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAG 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
8: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Nutella Ferrero 950 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
9: Dei supermercati Dem.
8: Dem, ogni giorno il meglio.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare.

0: be back.
1: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
2: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
1: Ma l'aereo è tra 6 ore.
2: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
3: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
4: è Sentra.
3: Se la bolletta è semplice da leggere,
4: è Sentra.
3: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
4: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
3: L'energia in famiglia,
4: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
5: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
6: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Pampers Baby Dry quadripacco, 18,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Nei supermercati Dem, ogni giorno il meglio.
7: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
2: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
7: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
8: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
9: Allart, al centro della tua casa.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.

0: Globo Vintage Meteo.
1: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore contesto stabile su tutto il Lazio, una serata che vedrà cieli poco nuvolosi. E per la giornata di martedì prevarrà il sole su tutta la regione, contesto dunque di assoluta stabilità atmosferica dove i cieli risulteranno sereni e tersi per l'intera giornata. Le temperature massime diurne saranno in generale comprese fra i 20 e i 23 gradi. Attenzione però al vento, questo si farà sentire in particolar modo sulle zone costiere. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
0: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
4: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
0: Questa è la storia

0: nuovo vintage. Traffico.
1: Buonasera, residui rallentamenti sul raccordo anulare, in particolare sulla carreggiata interna tra la Nomentana e la Rustica, mentre sull'Olimpica, tratto nord della tangenziale, si procede in colonnati tra Corso di Francia e la Salaria, direzione San Giovanni. Restiamo sulla tangenziale perché questa notte, tra le 22 e le 6, sarà chiusa la galleria della nuova circonvallazione interna in direzione San Giovanni. Siamo quindi tra la batteria Nomentana e lo svincolo per l'autostrada a Roma-L'Aquila. Di conseguenza saranno chiuse anche le rampe di accesso dalla circonvallazione Salaria, dalla Nomentana, da via dei Monti Tiburtini e da via Chiaramonte, con deviazione sulla Complanare all'altezza del ponte di via Nomentana. Lavori notturni sono in programma questa notte anche sul viadotto della Magliana, chiuso al traffico tra le 21 e le 6 del mattino nelle due direzioni tra viale dell'Atletica e via della Magliana. Ed infine questa notte chi si trova sulla diramazione di Roma Sud e proviene dall'autosole, tra le 22 e le 5 non potrà immettersi sulla carreggiata interna del raccordo anulare in direzione della via Appia. Per i dettagli di queste e delle altre notizie, come sempre, potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma, in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
4: Renault Captur 2023 a 12.000.

0: 990 euro.
1: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
0: Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
1: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
0: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
1: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
0: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: E ora il trionfo degli anni 70.

0: da poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
3: Attenzione, in che cosa consiste questo cortocircuito? Voi sapete che le norme generali di tutte le reti del mondo, più o meno, usano gli stessi mixetti. DJ Osso invece usa una cosa diversa, l'happy. Mentre gli altri mettono la solita musica, noi li sorprendiamo mettendo 70, 80, 90, happy music, sigle TV e cartoni animati. E così con questa confusione generale la gente pensa, ma che sta succedendo? E non ci capiscono più niente. Effettivamente.
0: La sveglia per tutti è alle 6.30, 7.30 e 8.30.
1: Con i mixati di DJ Osso.
0: Un vero e proprio
1: cortocircuito
0: su Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma, in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
6: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.
2: Vintage Fever Extra Large on Globo Vintage.

0: poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage. Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda
1: Pillole di Memoria Pop,
0: i film e i programmi che hanno fatto la storia del cinema e della TV,
1: gli aneddoti musicali, gli oggetti più iconici,
0: un viaggio nella cultura pop
1: che ti farà emozionare.
0: Retrogrammi,
1: Pillole di Memoria Pop, tutti i giorni,
0: in ogni momento, su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
4: Autoimport, a Roma dal 1950.
6: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo
1: dagli anni 70 agli anni 90. Vintage.

0: potenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Su Globo Vintage. Quando la tua auto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
3: Dal valore speciale.
2: Night Drive. La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
3: Su Globo Vintage.
2: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
3: Avvolgente e suggestiva.
2: Da mezzanotte alle due, quando la città dorme.
3: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
2: Night Drive, anche questa notte.
3: Su Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: 50 e 50, 50 e 50!
6: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
8: Allart, al centro della tua casa.
9: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
10: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
11: Sabato e domenica aperti.
12: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Tonno Rio Mare all'olio di oliva 12 per 80 grammi, 10,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
13: Millennium Expo.
14: Cosa?
13: La fiera con auto e moto d'epoca, un mare di ricambi, accessori vintage e modellismo.
14: Dove?
13: Ippodromo Capannelle, Roma.
14: Quando?
13: Il 17 e 18 ottobre. Millennium Expo, la grande fiera di auto e moto d'epoca a Capannelle.
15: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura.

0: a poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
6: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.
2: Vintage Fever Extra Large on Globo Vintage.

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage. Globo Vintage Meteo.
3: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore contesto stabile su tutto il Lazio, una serata che vedrà cieli poco nuvolosi. E per la giornata di martedì prevarrà il sole su tutta la regione, contesto dunque di assoluta stabilità atmosferica dove i cieli risulteranno sereni e tersi per l'intera giornata. Le temperature massime diurne saranno in generale comprese fra i 20 e i 23 gradi. Attenzione però al vento, questo si farà sentire in particolar modo sulle zone costiere. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
6: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
5: Autoimport a Roma dal 1957, anche domenica.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo
1: dagli anni 70 agli anni 90. Vintage

0: la potenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
5: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
4: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
5: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
4: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
6: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Latte sano UHT 100% italiano, un litro, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
7: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
8: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
7: Ma l'aereo è tra 6 ore.
9: Cerchi una partenza davvero intelligente.
10: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
11: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno.
12: Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
13: E ora il trionfo degli anni 70.

0: l'essenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Su Globo Vintage. Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90.
0: Con la musica che ha fatto la storia. Ma non è abbastanza.
2: Su Globo Vintage va in onda.
0: Pillole di memoria pop.
2: I film e i programmi che hanno fatto la storia del cinema e della TV.
0: Gli aneddoti musicali. Gli oggetti più iconici.
2: Un viaggio nella cultura pop.
0: Che ti farà emozionare.
2: Retrogrande.
0: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
2: In ogni momento. Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Come sempre, da Dan Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Pasta ripiena Fini, gran classici, vari tipi, 250 grammi, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dan, ogni giorno il meglio.
5: Millennium Expo.
6: Cosa?
5: La fiera con auto e moto d'epoca, un mare di ricambi, accessori vintage e modellismo.
6: Dove?
5: Ippodromo Capannelle, Roma.
6: Quando?
5: Il 17 e 18 ottobre. Millennium Expo, la grande fiera di auto e moto d'epoca a Capannelle.
7: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
0: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: mettere a fuoco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.
2: Vintage

0: Extra Large.
1: Il viaggio con la musica che ha fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.
0: Torna domani su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma, in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
6: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
7: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
6: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
8: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
9: Allart, al centro della tua casa.
0: Night Drive.
1: Oltre il tempo. La selezione speciale di Globo Vintage.

0: A te che tieni la mano su quel volante
1: e affondi lo sguardo nella notte.
0: Buon viaggio.
1: Questa è Night Drive
0: su Globo Vintage.

0: guida della tua auto,
1: i tuoi pensieri fanno meno rumore e tu guidi sempre più lontano.
0: Sempre più lontano.
1: Night Drive su Globo Vintage.

0: luci al neon delle insegne
1: si riflettono sulla tua auto
0: mentre tu guidi nella notte. Attraversa la città che dorme. Night Drive.
1: Night Drive.
0: Su Globo Vintage.

0: La tua auto fende l'oscurità della notte e alla sua guida ci sei tu, protagonista della città che dorme.
1: Night Drive.
0: Night Drive su Globo Vintage.

0: spazio della notte non è per tutti.
1: Le strade libere.
0: Il buio che rimbomba negli angoli delle strade addormentate. E al volante ci sei soltanto tu, con i tuoi pensieri. Night Drive.
1: Night Drive.
0: Su Globo Vintage.

0: Drive
1: torna tra poco
0: su Globo Vintage. Chi non ha mai guidato a quest'ora di notte non conosce veramente il mondo.
1: Night Drive
0: su Globo Vintage.

0: le strade libere e profonde,
1: il sapore dell'aria fresca,
0: i finestrini abbassati.
1: Night Drive.
0: Night Drive su Globo Vintage.

0: Night Drive
1: torna tra poco
0: su Globo Vintage. Certe idee
1: di notte
0: e solo di notte diventano realtà.
1: Night Drive.

0: mondo sta dormendo.
1: Ma tu no.
0: Tu viaggi.
2: Tu viaggi.
1: Night Drive.
0: Su Globo Vintage.